0: RVN Open Radio Open Time.
1: Sono le 2:01.
0: RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN ti segue. Ti sente. È ovunque.

0: L'eleganza, la classe, Gioielleria Santeri. Scopri le raffinate collezioni di gioielli in miluna, Visconti, Stroili e le linee più contemporanee come Morellato, Michael Kors, Armani, Liu Zhou. Per segnare i momenti più importanti, orologi delle marche più prestigiose come Sector, Breil, Bulova, Daniel Wellington, Trussardi. E poi una vasta scelta di profumeria e pelletteria dei migliori brand. Gioielleria Santeri, all'Ercara Friddi, in via Camillo Finocchiaro Aprile 5. Telefono 091 825 2268. Gioielleria Santeri, doni che emozionano ogni volta.
1: Porto Rico, Rico, Rico, Rico.
2: Voglia di vacanza o luna di miele? Viaggio di lavoro o di benessere? Qualsiasi sia la tua destinazione, parti con Cifuentes Viaggi e Turismo. Scopri gli itinerari turistici, le crociere Costa e MSC e tutte le idee di vacanza. In più, un comodo servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima ti aspetta. Cifuentes Viaggi di Maria Grazia Castello è ad Alia in via Vittorio Emanuele 23. Telefono 091 986 5648 328 18 87 205. Cifuentes Viaggi e Turismo, la tua agenzia viaggi.
3: Per la tua pubblicità su RVM, visita il sito www.radioveritas.net.
4: RVM, Open Radio, Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

0: RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Una dietro l'altra, una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.
1: Si dice che tutto torna. Tutto torna dove è nato. Che fa il giro del mondo e ricomincia poi da capo. Che hai vissuto qualcosa ma non ti ricordi niente. Opaco, distante, come un giorno che eri assente. Ed io mi sveglio, mi guardo allo specchio e mi vedo un disastro. Sarà stato un brutto sogno che vomiti al mattino. E passa tutto, passa come una sbronza, con un mal di testa che ti spacca. Ma almeno stavolta non è colpa mia. Perché tu non esisti, altrimenti saresti qui con me adesso. A parlare, scherzare, a fare l'amore, guardare un film, rifare l'amore più forte ancora, fino a nasconderci dal tempo. E come avremmo chiamato nostro figlio? Sarebbe stato intelligente come te, o magari stronzo come me, chissà. Ma adesso cosa importa? Adesso negheresti? Adesso che, adesso che.

0: questo inverno.
1: Si dice mai guardarsi indietro, il passato è già passato e gli errori sono umani, ma le tue mani sono errori che ho commesso e non mi pento, perché preferisco piangere che rimpiangere, e stavolta non è colpa mia, perché tu non esisti, altrimenti saresti qui con me adesso, a provarci di nuovo a scavare sul fondo, con le mani, le unghie, per trovare una goccia soltanto e un po' di senso a questa vita, incasinata e fuori moda, che avrei voluto non pagare mai il conto, o magari chiedere uno sconto, e tu, invece tu ci provi, invece tu resisti, adesso che tu non esisti.

0: c'ha solo questo inverno.
1: Si dice che tutto torna dove è nato. C'è chi fa il giro del mondo per dimenticare chi è stato. E poi ci sono due che si sono visti, che sembra già passato un secolo. E adesso

0: non esisti.
1: RVM Open Radio, Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

canzone Play Hit. Play Hit. Solo con noi diventano successi. RVM Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN. Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

0: RVN Open Radio Open Time.
1: Sono le 3:02.
0: RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN Open Radio Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

una dietro l'altra, una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN

FM ti segue, ti sente, è ovunque. In streaming su www.radioveritas.net. In FM nelle province di Palermo, Caltanissetta, Agrigento e Enna.

0: RVN. Attention please. Open Radio. Attention please. Open Spot.
1: L'eleganza, la classe. Gioielleria Samperi. Scopri le raffinate collezioni di gioielli Miluna, Visconti, Stroili e le linee più contemporanee come Morellato, Michael Kors, Armani, Liu Jo. Per segnare i momenti più importanti, orologi delle marche più prestigiose come Sector, Breil, Bulova, Daniel Wellington, Trussardi. E poi una vasta scelta di profumeria e pelletteria dei migliori brand. Gioielleria Samperi, all'Ercara Friddi, in via Camillo Finocchiaro Aprile 5. Telefono 091 825 2268. Gioielleria Samperi, doni che emozionano ogni volta.
2: Puerto Rico, Rico, Rico, Rico.
3: Voglia di vacanza o luna di miele? Viaggio di lavoro o di benessere? Qualsiasi sia la tua destinazione, parti con Cifuentes Viaggi e Turismo. Scopri gli itinerari turistici, le crociere Costa e MSC e tutte le idee di vacanza. In più, un comodo servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima ti aspetta. Cifuentes Viaggi di Maria Grazia Castello è ad Alia in via Vittorio Emanuele 23. Telefono 091 986 5648 328 18 87 205. Cifuentes Viaggi e Turismo, la tua agenzia viaggi.
0: Per la tua pubblicità su RVN, visita il sito www.radioveritas.net. Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Alza il volume. Welcome to a new kind of listening experience. RVN ti segue con i successi di oggi.

RVM Play Hit. Play Hit. Solo con noi diventano successi. Tutte le hit di ieri e di oggi le ascolti solo su RVM.

R Vuoi ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra.

0: WN. Attention please. Open Radio. Attention please. Open Spot.
1: In Italia 6 milioni di persone non arrivano a fine mese. Da un po' di tempo Progetto Arca ha realizzato i market solidali, che per ora sostengono già tantissime persone. Le famiglie bisognose sono individuate dai servizi sul territorio, vengono fornite di una tessera a punti e possono fare la spesa gratuitamente. Aiutiamo Progetto Arca a raggiungere più famiglie possibili.
2: Dona 2 euro con SMS, 5 o 10 euro con chiamata da fisso al 45584.
0: Per la tua pubblicità su RVM visita il sito www.radioveritas.net. RVN Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN

0: RVN Open Radio Open Time.
1: Sono le 3:59 minuti.
0: RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN. Più l'ascolti, più ti piace. No matter what. No matter what.

tramway. Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di RVN.

Risuoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra. RVN ti piacerà. Ascoltala. RVN sta per lanciare una nuova hit.

0: attention, please.
1: Open spot.
2: L'eleganza, la classe, gioielleria Santeri. Scopri le raffinate collezioni di gioielli Miluna, Visconti, Stroili e le linee più contemporanee come Morellato, Michael Kors, Armani, Liu Jo. Per segnare i momenti più importanti, orologi delle marche più prestigiose come Sector, Breil, Bulova, Daniel Wellington, Trussardi. E poi una vasta scelta di profumeria e pelletteria dei migliori brand. Gioielleria Samperi, all'Ercara Friddi, in via Camillo Finocchiaro Aprile 5. Telefono 091 825 2268. Gioielleria Samperi, doni che emozionano ogni volta.
3: Porto Rico, Rico, Rico, Rico.
4: Voglia di vacanza o luna di miele? Viaggio di lavoro o di benessere? Qualsiasi sia la tua destinazione, parti con Cifuentes Viaggi e Turismo. Scopri gli itinerari turistici, le crociere Costa e MSC e tutte le idee di vacanza. In più, un comodo servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima ti aspetta. Cifuentes Viaggi di Maria Grazia Castello è ad Alia in via Vittorio Emanuele 23. Telefono 091 986 5648 328 18 87 205. Cifuentes Viaggi e Turismo, la tua agenzia viaggi.
5: Per la tua pubblicità su RVN, visita il sito www.radioveritas.net. RVN.
6: Everybody clap your hands.
5: Più l'ascolti, più ti piace.

RR vuoi e ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Tutte le hit di ieri e di oggi le ascolti solo su RVN.

con Play Hit. Play Hit. Solo con noi diventano successi. RVN ti segue. Ti sente.

RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Tutte le hit di ieri e di oggi. RVN.

0: Attention, please. Open spot.
1: In Italia 6 milioni di persone non arrivano a fine mese. Da un po' di tempo Progetto Arca ha realizzato i market solidali, che per ora sostengono già tantissime persone. Le famiglie bisognose sono individuate dai servizi sul territorio, vengono fornite di una tessera a punti e possono fare la spesa gratuitamente.
2: Aiutiamo Progetto Arca a raggiungere più famiglie possibili.
3: Dona 2 euro con SMS, 5 o 10 euro con chiamata da fisso al 45584.
4: Per la tua pubblicità su RVM visita il sito www.radioveritas.net.
5: RVN Open Radio, Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN

0: RVN Open Radio Open Time.
1: Sono le 5.
0: RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

0: VN. Attention, please. Open Radio. Attention, please. Open Spot.
1: L'eleganza, la classe, gioielleria Samperi. Scopri le raffinate collezioni di gioielli Miluna, Visconti, Stroili e le linee più contemporanee come Morellato, Michael Kors, Armani, Liu Zhou. Per segnare i momenti più importanti, orologi delle marche più prestigiose come Sector, Breil, Mulova, Daniel Wellington, Trussardi. E poi una vasta scelta di profumeria e pelletteria dei migliori brand. Gioielleria Samperi, all'Ercara Friddi, in via Camillo Finocchiaro Aprile 5. Telefono 091 825 2268. Gioielleria Samperi, doni che emozionano ogni volta.
2: Puerto Rico, Rico, Rico, Rico.
3: Voglia di vacanza o luna di miele? Viaggio di lavoro o di benessere? Qualsiasi sia la tua destinazione, parti con Cifuentes Viaggi e Turismo. Scopri gli itinerari turistici, le crociere Costa e MSC e tutte le idee di vacanza. In più, un comodo servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima ti aspetta. Cifuentes Viaggi di Maria Grazia Castello è ad Alia in via Vittorio Emanuele 23. Telefono 091 986 50 5648 328 18 87 205. Cifuentes Viaggi e Turismo, la tua agenzia viaggi.
0: Per la tua pubblicità su RVM, visita il sito www.radioveritas.net. RVM Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra.

canzone Play Hit. Play Hit. Solo con noi diventano successi. RVN Open Radio. Open Site. www.radioveritas.net.

mentre vuoi ne ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

0: Attention please. Open radio. Attention please. Open spot.
1: In Italia 6 milioni di persone non arrivano a fine mese. Da un po' di tempo Progetto Arca ha realizzato i market solidali, che per ora sostengono già tantissime persone. Le famiglie bisognose sono individuate dai servizi sul territorio, vengono fornite di una tessera a punti e possono fare la spesa gratuitamente.
2: Aiutiamo Progetto Arca a raggiungere più famiglie possibili.
3: Dona 2 euro con SMS, 5 o 10 euro con chiamata da fisso al 45584.
4: Per la tua pubblicità su RVM visita il sito www.radioveritas.net. Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

RVN ti segue. Ti sente. È ovunque. In streaming su www.radioveritas.net. In FM nelle province di Palermo, Caltanissetta, Agrigento e Enna.

0: RVN Open Radio Open Time.
1: Sono le 5 e 59 minuti.
0: RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Tutte le hit di ieri e di oggi le ascolti solo su RVN.

0: ON. Attention, please. Open Radio. Attention, please. Open Spot.
1: L'eleganza, la classe. Gioielleria Samperi. Scopri le raffinate collezioni di gioielli Miluna, Visconti, Stroili e le linee più contemporanee come Morellato, Michael Kors, Armani, Liu Zhou. Per segnare i momenti più importanti, orologi delle marche più prestigiose come Sector, Breil, Mulova, Daniel Wellington, Trussardi. E poi una vasta scelta di profumeria e pelletteria dei migliori brand. Gioielleria Samperi, all'Ercara Friddi, in via Camillo Finocchiaro Aprile 5. Telefono 091 825 2268. Gioielleria Samperi, doni che emozionano ogni volta.
2: Puerto Rico, Rico, Rico, Rico.
3: Voglia di vacanza o luna di miele? Viaggio di lavoro o di benessere? Qualsiasi sia la tua destinazione, parti con Cifuentes Viaggi e Turismo. Scopri gli itinerari turistici, le crociere Costa e MSC e tutte le idee di vacanza. In più, un comodo servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima ti aspetta. Cifuentes Viaggi di Maria Grazia Castello è ad Alia in via Vittorio Emanuele 23. Telefono 091 986 50 46 48, 328 18 87 205. Cifuentes Viaggi e Turismo, la tua agenzia viaggi.
0: Per la tua pubblicità su RVM, visita il sito www.radioveritas.net. Tutte le hit di ieri e di oggi. RVM.

RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

0: Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.
1: Io non lo so

RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra. RVN.

0: Attention please. Open Radio. Attention please. Open Spot.
1: In Italia 6 milioni di persone non arrivano a fine mese. Da un po' di tempo Progetto Arca ha realizzato i market solidali, che per ora sostengono già tantissime persone. Le famiglie bisognose sono individuate dai servizi sul territorio, vengono fornite di una tessera a punti e possono fare la spesa gratuitamente.
2: Aiutiamo Progetto Arca a raggiungere più famiglie possibili.
3: Dona 2 euro con SMS, 5 o 10 euro con chiamata da fisso al 45584.
4: Per la tua pubblicità su RVM. Visita il sito www.radioveritas.net. RVM. In streaming su www.radioveritas.net.

Io con loro non correrò, non ero niente bambino né mai. Tagli scherzi al citofono, fino ad essere sempre più online. Mi chiedo come fai, ma non volevo distrarti. No, no, rimani concentrato, io avrò tempo più tardi.

0: Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio.
1: Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro tutte le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen.
0: Invocazione dello Spirito Santo.
2: Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori. Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato,

0: Non permettere che io mi separi da te. Difendimi dal nemico maligno. Nell'ora della mia morte, chiamami. Fa che io venga a te per lodarti con tutti i tuoi santi, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Offerta della giornata al volto santo di Gesù.
2: Volto santo del mio dolce Gesù, espressione viva ed eterna dell'amore e del martirio divino sofferto per umana redenzione. Ti adoro e ti amo. Ti consacro oggi e sempre tutto il mio essere. Ti offro per le mani purissime della Regina Immacolata le preghiere, le azioni e le sofferenze di questo giorno, per espiare e riparare i peccati delle povere creature. Fa di me un tuo vero apostolo. Che il tuo sguardo soave mi sia sempre presente e si illumini di misericordia nell'ora della mia morte. Così sia. Volto santo di Gesù, guardami con misericordia.
1: Preghiera al volto santo.
0: O Gesù, che nella tua crudele passione divenisti l'obbrobio degli uomini e l'uomo dei dolori, io venero il tuo volto divino, sul quale splendevano la bellezza e la dolcezza della divinità, e che è divenuto per me come il volto di un lebbroso. Ma io riconosco sotto quei tratti sfigurati il tuo infinito amore e mi consumo dal desiderio di amarti e di farti amare da tutti gli uomini. Le lacrime che sgorgano con tanta abbondanza dagli occhi tuoi sono come perle preziose che mi è caro raccogliere per riscattare con il loro infinito valore le anime dei poveri peccatori. O Gesù, il tuo volto adorabile rapisce il mio cuore. Ti supplico di imprimere in me la tua somiglianza divina e di infiammarmi del tuo amore affinché possa giungere a contemplare il tuo volto glorioso. Nella mia presente necessità, accetta l'ardente desiderio del mio cuore, accordandomi la grazia che ti chiedo. Così sia.
1: Atto di riparazione al volto santo.
2: Vi adoro e vi lodo, mio divino Gesù, figlio del Dio vivente, per tutti gli oltraggi che avete sofferto per me, che sono la più miserabile delle vostre creature, in tutte le sacre membra del vostro corpo, ma particolarmente nella parte più nobile di voi stesso, cioè del vostro volto. Vi saluto, volto amabile, livido per gli schiaffi e colpi ricevuti, insozzato dagli sputi e sfigurato per i cattivi trattamenti che vi hanno fatto soffrire gli empi giudei. Vi saluto, belli occhi bagnati dalle lacrime che avete sparso per la vostra salute. Vi saluto, sacre orecchie, tormentate da un'infinità di bestemmie, di ingiurie e di motti sanguinosi. Vi saluto, santa bocca, piena di grazia e di dolcezza per i peccatori, ed abbeverata di fiele e di aceto, per l'ingratitudine mostruosa di coloro che avevate scelto come vostro popolo. Vi saluto infine, o Gesù, mio Salvatore, coperto di nuovi oltraggi dai bestemmiatori e dagli empi dei nostri giorni. Vi adoro e vi amo.
1: Orazione per la famiglia.
0: Che nessuna famiglia venga a crearsi all'improvviso, che nessuna famiglia venga a sciogliersi per mancanza d'amore, che gli sposi si appartengano l'uno all'altra in anima e corpo, e che niente al mondo possa separare una coppia che sogna, che nessuna famiglia sia costretta a rifugiarsi sotto un ponte, che nessuno osi intromettersi nella santa unione familiare, che nessuno osi togliere alla coppia le loro speranze, che la coppia, arricchita del passato, viva nel presente in funzione del domani. Che la famiglia abbia inizio e fine nella consapevolezza del cammino che deve seguire e che l'uomo sappia portare sulle proprie spalle il dono e la grazia di essere padre. Che la donna sia un cielo di tenerezza.

0: carezza, conforto e calore, e che i figli conoscano la forza che sboccia dall'amore. Benedici tutte le famiglie, Signore.
1: Amen.
0: Benedici anche la mia, Signore.
1: Amen.
0: Benedici tutte le famiglie, Signore.
1: Amen.
0: Benedici anche la mia, Signore.
1: Amen.
0: Che gli sposi sappiano mantenere il coraggio e la forza di amare senza confini. Che nessuno dei due vada a dormire senza chiedere o concedere il proprio perdono. Che i figli apprendano, nell'abbraccio d'amore, il senso della vita. Che la famiglia viva sempre la condivisione dell'abbraccio e del pane. Che moglie e marito non si tradiscano mai, né tradiscano i loro figli. Che la gelosia non uccida la certezza dell'amore che regna fra loro. Che la stella più luminosa, nel suo firmamento, sia la ferma speranza di un cielo in questa vita ed oltre, nell'eternità. Benedici tutte le famiglie, Signore.
1: Amen.
0: Benedici anche la mia, Signore.
1: Amen.
0: Benedici tutte le famiglie, Signore.
1: Amen.
0: Benedici anche la mia, Signore.
1: Amen.
0: Eterno Padre, io offro il preziosissimo sangue del tuo divin Figlio, Gesù, in unione con le messe dette in tutto il mondo, oggi, per tutte le anime sante del Purgatorio, per i peccatori di ogni luogo, per i peccatori della Chiesa Universale, quelli della mia casa e dentro la mia famiglia. Amen.
2: Battesimo dei non nati.
3: Ecco, l'occhio del Signore veglia su chi lo teme, di generazione in generazione, per liberarlo dalla morte e nutrirlo in tempo di fame. Io credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno resuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. A voi tutti che siete nati morti nel giorno o nella notte e che ancora nascerete morti, a voi tutti che siete stati uccisi nel corpo di vostra madre nel giorno o nella notte e che ancora verrete uccisi, affinché raggiungiate la vita eterna attraverso Gesù Cristo. Io vi battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ti ho chiamato col tuo nome, sei mio. Cantate al Signore il canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie. Alleluia, alleluia, alleluia.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Coroncina alla Divina Misericordia. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Io credo in un solo Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno resuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli di tutto il mondo. Amen.
0: Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli di tutto il mondo. Amen.
0: Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli di tutto il mondo. Amen.
0: Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli di tutto il mondo. Amen.
0: Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli di tutto il mondo. Amen.
0: Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero.
3: Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero.
0: Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero.
2: L'Angelus.
0: L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria,
3: ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ecco l'ancella del Signore.
3: Sia fatto di me secondo la tua parola.
0: Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si è fatto carne
3: ed ha abitato fra noi.
0: Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
3: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu che nell'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Santa Maria delle Grazie,
1: prega per noi.
0: Nel primo mistero glorioso si contempla la risurrezione di Gesù. L'angelo disse alle donne: recatesi al sepolcro, non temete, voi cercate Gesù di Nazareth, il crocifisso. È risorto, non è qui. Ecco il luogo dove era stato deposto. Andate dunque, dite ai suoi discepoli e a Pietro che egli vi presiede in Galilea. Là lo vedrete come aveva predetto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Amen. Amen.

0: Gente le più bisognose della tua misericordia.
1: Santa Maria delle Grazie,
2: prega per noi.
1: Nel secondo mistero glorioso si contempla l'ascensione di Gesù al cielo. Dopo aver parlato agli apostoli, Gesù li condusse fin verso Betania e, alzate le mani, li benedisse. E mentre li benediceva, si separò da loro e si elevava su nel cielo, ove siede alla destra di Dio.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.

0: del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Santa Maria delle Grazie,
0: prega per noi.
1: Nel terzo mistero glorioso si contempla la discesa dello Spirito Santo. Il giorno di Pentecoste gli apostoli erano tutti insieme nello stesso luogo, quando all'improvviso si sentì dal cielo un rombo fortissimo, come una raffica di vento che riempì tutta la casa in cui si trovavano. Nello stesso tempo videro delle lingue di fuoco dividersi e posarsi su ciascuno di loro, e tutti furono ripieni di Spirito Santo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: gente le più bisognose della tua misericordia.
1: Santa Maria delle Grazie,
2: prega per noi.
1: Nel quarto mistero glorioso si contempla l'assunzione di Maria in cielo. Maria Vergine è stata assunta in cielo, si rallegrano le schiere degli angeli. Tutta splendente entra la figlia del re, la sua veste è tessuta d'oro. Nello splendore dei suoi ornamenti è condotta al re, le vergini la seguono, le sue compagne le fanno scorta.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Santa Maria delle Grazie,
0: prega per noi.
1: Nel quinto mistero glorioso si contempla la gloria di Maria in cielo. Un grande prodigio mi apparve in cielo: una donna vestita di sole, ai suoi piedi era sgabello la luna e sulla testa una corona di 12 stelle. Tu, gloria di Gerusalemme, tu, gioia di Israele, tu, onore del nostro popolo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: delle più bisognose della tua misericordia.
1: Santa Maria delle Grazie,
2: prega per noi.
1: Ti rendiamo infinite grazie, o sovrana regina, per i benefici che ogni giorno riceviamo dalle tue mani generose. Degnati ora e sempre di prenderci sotto la tua potente protezione, e per meglio meditarci il tuo sostegno ti salutiamo dicendo:

0: Dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Signore pietà,
2: Signore pietà,
1: Cristo pietà,
2: Cristo pietà,
1: Signore pietà,
2: Signore pietà,
1: Cristo ascoltaci,
2: Cristo ascoltaci,
1: Cristo esaudiscici,
2: Cristo esaudiscici.
1: Padre celeste Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
2: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
2: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
2: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
2: prega per noi.
1: Madre tutta pura,
2: prega per noi.
1: Madre castissima,
2: prega per noi.
1: Madre sempre intatta,
2: prega per noi.
1: Madre senza colpa,
2: prega per noi.
1: Madre degna d'amore,
2: prega per noi.
1: Madre ammirabile,
2: prega per noi.
1: Madre del buon consiglio,
2: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
2: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
2: prega per noi.
1: Vergine prudentissima,
2: prega per noi.
1: Vergine degna d'onore,
2: prega per noi.
1: Vergine degna di lode,
2: prega per noi.
1: Vergine potente,
2: prega per noi.
1: Vergine clemente,
2: prega per noi.
1: Vergine fedele,
2: prega per noi.
1: Modello di santa vita,
2: prega per noi.
1: Sede della sapienza,
2: prega per noi.
1: Fonte della nostra gioia,
2: prega per noi.
1: Dimora dello Spirito Santo,
2: prega per noi.
1: Oggetto dei nostri omaggi,
2: prega per noi.
1: Modello sublime di pietà,
2: prega per noi.
1: Mistica rosa,
2: prega per noi.
1: Gloria della stirpe di Davide,
2: prega per noi.
1: Difesa dal male,
2: prega per noi.
1: Splendida casa di Dio,
2: prega per noi.
1: Arca dell'alleanza,
2: prega per noi.
1: Porta del cielo,
2: prega per noi.
1: Stella del mattino,
2: prega per noi.
1: Salute dei malati,
2: prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori,
2: prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti,
2: prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani,
2: prega per noi.
1: Regina degli angeli,
2: prega per noi.
1: Regina dei patriarchi,
2: prega per noi.
1: Regina dei profeti,
2: prega per noi.
1: Regina degli apostoli,
2: prega per noi.
1: Regina dei martiri,
2: prega per noi.
1: Regina dei confessori,
2: prega per noi.
1: Regina delle vergini,
2: prega per noi.
1: Regina di tutti i santi,
2: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato,
2: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
2: prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario,
2: prega per noi.
1: Regina della famiglia,
2: prega per noi.
1: Regina della pace,
2: prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: perdonaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: ascoltaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
2: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
1: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha acquistati con la sua vita, morte e risurrezione i beni della salvezza eterna. Concedi a noi che meditiamo questi misteri del Santo Rosario della Vergine Maria di imitare ciò che contengono e ottenere ciò che promettono, per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
1: Secondo le intenzioni del Santo Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e

0: morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Per le vocazioni sacerdotali e per i sacerdoti. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Per la pace nel mondo e in tutte le famiglie. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e

0: morte. Amen.
1: Per le anime sante del purgatorio,
0: l'eterno riposo dona loro, Signore. Splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.
1: Supplica a Maria Santissima delle Grazie, o celeste tesoriera di tutte le grazie, Madre di Dio e Madre mia Maria, poiché sei la figlia primogenita dell'Eterno Padre e tieni in mano la sua onnipotenza, muoviti a pietà dell'anima mia e concedimi la grazia di cui fervidamente ti supplico.
2: Ave o Maria.

0: morte. Amen.
1: O misericordiosa dispensatrice delle grazie divine, Maria Santissima, tu che sei la madre dell'Eterno Verbo incarnato, il quale ti ha coronata della sua immensa sapienza, considera la grandezza del mio dolore e concedimi la grazia di cui ho tanto bisogno.
2: Ave

0: morte. Amen.
1: Amorosissima dispensatrice delle grazie divine, immacolata sposa dell'Eterno Spirito Santo, Maria Santissima, tu che da Lui hai ricevuto un cuore che si muove a pietà delle umane sventure e non può resistere senza consolare chi soffre, muoviti a pietà dell'anima mia e concedimi la grazia che io aspetto con piena fiducia dalla tua immensa bontà. Amen.

0: te. Amen.
1: Sì, sì, o Madre mia, tesoriera di tutte le grazie, rifugio di poveri peccatori, consolatrice degli afflitti, speranza di chi dispera e aiuto potentissimo di cristiani, io ripongo in te ogni mia fiducia e sono sicura che otterrai da Gesù la grazia che io tanto desidero, qualora sia per il bene dell'anima.

0: e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Dolce cuore di Gesù,
2: fa che ti ami sempre più.
1: Dolce cuore di Maria,
2: siate la salvezza dell'anima mia.
1: Manda, Signore,
2: apostoli e santi nella tua Chiesa.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di RVN.

0: tramway.
1: Una dietro l'altra, una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: RVN Open Radio Open Time.
1: Sono le 8:59 minuti.
0: RVN Open Radio Open Site www.radioveritas.net.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No.
2: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
9: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.

Ascoltala. Ti piacerà. RVN sta per lanciare una nuova hit. Talk about.

0: sento che si muore.
1: RVN. Attention please. Open radio. Attention please. Open spot.
2: L'eleganza, la classe. Gioielleria Santeri. Scopri le raffinate collezioni di gioielli Miluna, Visconti, Stroili e le linee più contemporanee come Morellato, Michael Kors, Armani, Liu Zhou. Per segnare i momenti più importanti, orologi delle marche più prestigiose come Sector, Breil, Mulova, Daniel Wellington, Trussardi. E poi una vasta scelta di profumeria e pelletteria dei migliori brand. Gioielleria Samperi, all'Ercara Friddi, in via Camillo Finocchiaro Aprile 5. Telefono 091 825 2268. Gioielleria Samperi, doni che emozionano ogni volta.
3: Puerto Rico, Rico, Rico, Rico.
4: Voglia di vacanza o luna di miele? Viaggio di lavoro o di benessere? Qualsiasi sia la tua destinazione, parti con Cifuentes Viaggi e Turismo. Scopri gli itinerari turistici, le crociere Costa e MSC e tutte le idee di vacanza. In più, un comodo servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima ti aspetta. Cifuentes Viaggi di Maria Grazia Castello è ad Alia in via Vittorio Emanuele 23. Telefono 091 986 50 5648 328 18 87 205. Cifuentes Viaggi e Turismo, la tua agenzia viaggi.
1: Per la tua pubblicità su RVN visita il sito www.radioveritas.net. RVN ti segue, ti sente, è ovunque. In streaming su www.radioveritas.net. In FM nelle province di Palermo, Caltanissetta, Agrigento e Enna.

0: Bam bambina.
1: RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Tutte le hit di ieri e di oggi le ascolti solo su RVN.

0: RVM, servizio meteo.
1: L'anticiclone avanza sull'Italia favorendo un maggiore soleggiamento quasi ovunque, mattinata poco nuvoloso da nord a sud, seppur con presenza di nubi sparse, addensamenti piovaschi non da escludere sui settori nord-occidentali e sul basso Tirreno. Nel pomeriggio isolati fenomeni sul versante tirrenico e sulla dorsale appenninica del centro e del sud, per il resto nubi sparse ma con massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Felici.
2: RVM Play Hits, il nuovo disco della settimana.

FM Play Hit. Play Hit. Solo con noi diventano successi. Risuoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra.

RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Tutte le hit di ieri e di oggi. RVN.

0: Italia 6 milioni di persone non arrivano a fine mese.
1: Da un po' di tempo Progetto Arca ha realizzato i market solidali, che per ora sostengono già tantissime persone. Le famiglie bisognose sono individuate dai servizi sul territorio, vengono fornite di una tessera a punti e possono fare la spesa gratuitamente.
2: Aiutiamo Progetto Arca a raggiungere più famiglie possibili.
3: Dona 2 euro con SMS, 5 o 10 euro con chiamata da fisso al 45584.
4: Per la tua pubblicità su RVM, visita il sito www.radioveritas.net.

Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

0: Pronto?
1: Sì, signora, pronto. Buongiorno, scusi il disturbo. Guardi che è arrivata la tisana soffio da dietro, quella che avevate ordinato.
0: Che cosa?
1: La tisana soffio da dietro, quella per le arie.
0: Ma non sono io.
1: L'ha ordinata. Chi l'ha ordinata?
0: Io non lo so. Io non sono.
1: No, qualcuno che soffre di aerofagia, chi è di voi?
0: No, nessuno.
1: Lei soffre di arie?
0: No, tutto a posto.
1: E questa che ci facciamo?
0: Io non ho ordinata.
1: Non so, perché è proprio una tisana apposta per chi ha problemi di gas.
0: Senta, io non l'ho ordinata.
1: Lei non soffre di gas, no?
0: Senti, arrivederci.

La tisana soffio da dietro, la novità di quest'anno Supermarket Show la potrete trovare tra i nostri scaffali. Se anche tu soffri di aerofagia, non preoccuparti, soffio da dietro è la tisana per la tua salvezza. Cari amici, bentornati a questa prima puntata di Supermarket Show, con voi Daniele Dalmuto, piccolo jingle pubblicitario.

0: Holy Ghost.
1: Campo di Cristo del silenzio.
2: E come sempre sono le nostre notizie ironiche a fare da padrona, ad aprire la nostra puntata di Supermarket Show. Vi ricordate il cartone animato, chiunque conosce, che avranno visto un po' tutti, South Park? Pensate che cambia nome per prendere in giro Donald Trump, da South Park a South America. Almeno per il momento, l'ultima provocazione dei creatori della celebre serie animata statunitense prende di mira il presidente Donald Trump. Matt Stone e Trey Parker hanno infatti deciso di ironizzare sulle recenti iniziative dell'inquilino della Casa Bianca, che ultimamente ha disposto il cambio di nome di diversi luoghi geografici. Ispirati dal coraggio e dal patriottismo di Apple e Google, cambiamo il nome di South Park in South America, hanno dichiarato ironicamente Stone e Parker.
3: Pronto?
2: Sì, pronto, scusi, gentilmente, ma come mai hanno deciso di cambiare nome?
3: Chi?
2: Alla città.
3: Chi è che ha detto che cambiare nome alla città?
2: Ah, non lo so, abbiamo letto la notizia, l'hanno fatto anche negli Stati Uniti.
3: Io non so di cosa parli.
2: Sì, ma scusi, Ravenna si chiama ancora Ravenna?
3: Certo che si chiama Ravenna.
2: E come la dovranno chiamare?
3: Ah, non lo so, questo qui non me lo chiede.
2: Perché hanno detto che devono cambiare nome a Ravenna e a Cervia e a Cesenatico.
3: Buonanotte, sono Tori.
2: Come la chiameranno? Non si sa.
3: No, non mi interessa. La chiamano come mi pare, da tanto a me va bene lo stesso.
2: Basta vivere sempre lì, poiché si chiami Ravenna o Angelica, è la stessa cosa.
3: Sono a posto così, la

0: Sì, pronto, scusi, il reparto gastronomia, sarebbe arrivata la carne per il cane?
1: No, secondo me sta sbagliando perché io non ho testi.
0: Non ha cani? Chi ce l'ha,
1: no,
0: il cane?
1: Ah, non lo so io chi c'ha adesso. Qui giù dalla via lì, stretta, ce ne sanno tre.
0: No, il problema è perché sono 4 kg barra 5 di frattaglie, polmone, milza, scarti.
1: Ah, io non lo so, sa. Che numero viene? Ha?
0: Questo, 569304. Ma avevano lasciato sto numero, l'aveva lasciato lei?
1: No, no, io non ho bestie, non ho niente.
0: E per chi l'ha preso questo macinato, scusi?
1: Io non l'ho preso, io non ho ordinato niente.
0: Ah, non l'ha preso, cioè lei non ha cani in casa e non ha nessuno?
1: No, non ho cane, non ho gatto, non ho uccellini, non ho niente.
0: E chi se li mangia mo ste frattaglie? Perché queste vanno solo per i cani.
1: Qualcuno lì giù dalla via lì, quella stretta lì, ce n'hanno tre.
0: Ma scusi un attimo, hanno mandato lei a ordinare la carne, chi la viene a ritirare?
1: No,
0: quindi
1: no, io non proprio non c'entro niente.
0: E che ci facciamo noi? Cioè, lei ci può dire a chi poter chiamare a sto punto, perché forse ha sbagliato il numero.
1: No, lei che numero ha?
0: Questo, 569304.
1: No, io non ce l'ho niente.
0: Quindi che ci facciamo?
1: Ah, io non lo so, io non ho ordinato niente, a me mi interessa proprio mia.
0: No, per fare delle polpette non le serve a volte polpettine così da far col sugo?
1: No, siamo in due.
0: Ho capito.
1: Per quindi non c'ho problemi.
0: Allora niente, grazie.
1: Mi dispiace, io se posso fiutare più che volentieri.
0: No,
1: però...
0: ma vedremo di darla a qualcun altro. Grazie lo stesso, buona giornata.
2: Buongiorno.

0: meteo secondo voi. Le previsioni meteorologiche popolari in giro per l'Italia.
1: Sì, pronto signora, scusi il disturbo, è Market Meteo. Siccome c'è un problema satellitare sulla zona Modena, in particolare su Soliera, se gentilmente ci potesse dire com'è la situazione meteorologica di oggi lì dalle sue parti, indicativamente.
2: Variabile nuvoloso.
1: Ci sono state stanotte o ci saranno secondo lei precipitazioni piovose durante l'arco della giornata?
2: Probabile,
1: quindi. E un'ultima cosa signora, le temperature rispetto alla media stagionale, siamo comunque nei primi di ottobre, secondo lei si sono un pochino attenuate, cioè si sono abbassate o ancora comunque sono abbastanza alte?
2: Direi che siamo in linea.
1: Siamo in linea con le medie stagionali, perfetto. Voi dalla zona immagino non vedete i mari, per darci una panoramica
2: no.
1: sui mari, perfetto. La ringrazio, buon proseguimento.
2: Allora.

Carissimi amici di Supermarket Show, quale sarà l'artista di questa settimana? Colui che andremo ad analizzare con le nostre schede tecniche, le nostre recensioni, i nostri approfondimenti sulla buona musica italiana, internazionale e non solo. Quest'oggi abbiamo scelto un grandissimo artista che tutti collegano solitamente per una colonna sonora di un noto film horror. Stiamo parlando dell'Esorcista. Neanche definito horror, definiamolo anche drammatico per la sua crudità. Così, ecco, se posso utilizzare questo termine. Stiamo parlando di Mike Oldfield. Partiamo con la canzone forse più iconica, dopo Tubular Bells che ho appena citato, del 1983, Moonlight Shadow, interpretata dalla splendida voce di Maggie Reilly, è senza dubbio la canzone in stile pop più famosa e commerciale di Oldfield. È un brano orecchiabile, raffinato, mescola ritmi incalzanti a un testo malinconico e misterioso, spesso associato a un omaggio a John Lennon. Il vero marchio di fabbrica è il superbo solo di chitarra elettrica finale, cristallino e tagliente, che rende il pezzo un classico intramontabile degli anni

0: quindi cane
1: sì, pronto?
0: Pronto?
1: Pronto?
0: Chi è?
1: Ecco, scusi, no, mi perdoni, cosa ci dice quindi di questa?
0: Cosa?
1: No, dicevo, cosa ci dice di questa canzone?
0: Che canzone?
1: Moonlight Shadow, quella che abbiamo appena ascoltato.
0: Non ho ascoltato niente io perché ero fuori.
1: Ah, eccolo, quindi non ha sentito la canzone che abbiamo messo su.
0: No.
1: Ho capito. Vuole ascoltare qualcos'altro?
0: No, grazie, ero fuori, ho la bimba piccola che non vuole stare in casa.
1: Ah, vuole
0: grazie.
1: Star fuori, le belle giornate è meglio stare fuori. Grazie a lei, buona giornata.
0: Grazie, altrettanto.

0: Il nostro almanacco del giorno dopo quest'oggi ci porta a conoscere San Lorenzo, il martire, con la battuta pronta. Immaginate così di trovarvi nella situazione peggiore della vostra vita. Siete sotto torchio, le cose stanno prendendo una piega a dir poco drammatica e voi che fate? Fate una battuta cinica, esattamente quello che ha fatto San Lorenzo nel 258 d.C. I romani lo avevano condannato a morte nel modo più doloroso possibile, arrosto su una graticola ardente, roba da far svenire chiunque solo a pensarci. E invece Lorenzo, mentre lo giravano dall'altra parte, se ne esce con una freddura passata alla storia rivolta al boia. Da questa parte sono già cotto, giratemi pure dall'altra e assaggiate, cioè un tempismo comico pazzesco in un momento in cui chiunque altro avrebbe urlato o pianto, un vero pioniere del black humor antichissimo. Se cercate un santo da invitare a un roast show, avete trovato il vincitore.
1: Pronto?
0: Sì, pronto?
1: Chi parla?
0: Pronto, scusi, per San Lorenzo, quindi.
1: Ma chi parla?
0: L'almanacco, San Lorenzo.
1: Ah.
0: Il martire con la battuta pronta.
1: Ma cosa mi interessa San Lorenzo? Dove deve andare lei?
0: No, chiedevo a lei se conosceva la battuta di San Lorenzo.
1: Ma che battuta? Ma chi è lei? Ci vuole sentire la battuta?
0: L'almanacco.
1: Che battuta vuol sentire?
0: No, se lei conosceva la battuta di San Lorenzo.
2: Pronto? Con chi sto parlando?
0: Scusi, no, l'almanacco, abbiamo parlato di San Lorenzo, il martire.
2: E allora cosa volete?
0: Ecco, volevo chiederle un approfondimento, se lo sapeva, se no nulla.
2: Niente, la ringrazio di buon cuore.
1: Sono tutte truffe.
0: No, ma che truffe?
2: Non è un problema, guarda, noi abbiamo dei problemi di salute, abbiamo venato da pensare.
0: Va bene, allora la salute e buona serata.
2: Buona serata.

0: E questo è il Supermarket Show, cari amici. Sino a questo momento siamo arrivati sani e salvi, eh? Il nostro programma comunque tende sempre ad evolversi in maniera molto particolare, ma ora si evolve nel miglior mercato indipendente, come di consuetudine facciamo tutti i giorni. Quest'oggi ci ha raggiunto telefonicamente un artista, si chiama Yate Prado, che già vi presento. Benvenuta a Supermarket.
1: Buongiorno, buongiorno, grazie mille per l'invito.
0: Grazie a te per essere con noi. Oggi sei a presentare il tuo nuovo singolo Este Verano, che in tradotto ovviamente in italiano significa quest'estate. Però partiamo prima con una piccola domanda tecnica che faccio a tutti: chi è Yate Prado?
1: Ah, io sono de partenza, sono cubana. Sono, vivo in Italia da tantissimo, soprattutto sono cresciuta a Spliceno, sono un'artista cubana e il mio brano, come vedi, è in spagnolo.
0: Ah, beh, quindi hai scelto proprio di cantare in questa lingua. Allora, io ti faccio questa prima domanda: il pubblico ti conosce come poetessa, cantante ed anche con il soprannome d'arte La Mandighera di Cuba. Come si intrecciano l'anima della poesia, il ritmo della musica cubana nelle tue canzoni e cosa porta con sé questo soprannome così legato alla tua terra?
1: Io penso che parto sempre dalle mie radici, ecco perché il mio nome artistico è Lenghera, e così viene chiamata la mia famiglia a Cuba. Dopo, per me è molto importante l'escrittura, perché sono cresciuta praticamente in una biblioteca, i miei genitori sono tutti due maestri. Tutto quello che scrivo ha sempre un senso che va a finire sulla musica. Sono sempre molto motivata di qualsiasi evento, e l'amore, le donne, la poesia la vedo un po' dappertutto. Non lo so se sono io che sono malata.
0: Beh, no, non è questione, perché probabilmente avendo un animo artistico, e comunque la poesia in sé è comunque, si sposa con la musica, e quindi tu la vedi in tante situazioni e quindi la porti in questo caso nella musica. Però tu hai detto che vivi in Italia, quindi vivi da oltre 20 anni, se non erro, ad Ascoli Piceno, e hai fatto altre pubblicazioni poetiche come, perdona la mia pronuncia, Demi Pobre Poesia, ed ora sei uscita con appunto questo brano Este Verano, quest'estate. Quanto ha influenzato l'Italia la tua scrittura? E cosa rappresenta per te questo momento di maturità artistica?
1: L'Italia ha rappresentato moltissimo per me. Infatti io mi presento a Ascoli, ho fatto 2 anni TV in la TV regionale di lì, e mi presento sempre come una ascolana acquisita, perché per me l'Italia è importante, ha influenzato molto quelle che sono le mie radici. Vuol dire che adesso sono il miscuglio di due culture. Infatti nel libro della mia pobre poesia, che ho approfittato come tutti nel 2020 quando è stato il Covid, ho pubblicato, ci sono poesie già sia in italiano che in spagnolo, in tutti e due. Le sono arrivati, sono scritte come sono arrivate nella mia mente, come le ho proprio create del getto così. Dopo lì, in questo libro, per esempio, ci sono anche delle poesie come il girasoli e il sole, che sono diventati anche dei brani che ho pubblicato diversi anni fa.
0: Ah, beh, quindi bello, quindi scrivi, esatto, quindi la poesia diventa proprio musica. Allora, Yate, allora a questo punto, visto che ormai siamo arrivati alla fine, dobbiamo ascoltarci il tuo singolo, dacci intanto dei contatti social dove poter ascoltare la tua musica e anche, se è possibile, eventualmente acquistare il tuo libro, in modo da poterti conoscere meglio.
1: Il libro si trova su Amazon, basta mettere il nome, cercarlo, della mia povera poesia, che in italiano vuol dire della mia povera poesia, e dopo su tutti i social mi trovate sempre come Yate Prado, sia Instagram, su tutti i canali, è facile.
0: Perfetto. Yate Prado, io ti ringrazio molto di essere stata con noi, la tua solarità ci ha veramente conquistato, e a questo punto ci ascoltiamo Este Verano. Grazie per essere stata Supermarket.
1: Grazie mille, un bacione grosso grosso e alla prossima.

0: C'era una volta in un piccolo paese chiamato Calzino sul Mincio un uomo di 37 anni di nome Donatino. Donatino faceva il contabile, portava la riga da parte e non aveva mai infranto nessuna legge tranne quella di cambiare le calze ogni giorno.
1: Pronto?
0: Sì, pronto, mi perdoni, ma quindi scusi, si usa ancora la riga da una parte?
1: Parla.
0: Per la storia di Donatino.
1: Mondo, guardi, voi non capisco niente, per saluto, arrivederci.
0: Infatti Donatino indossava lo stesso paio di calze in spugna dal martedì del 2018. Una sera, mentre guardava un documentario sulla fermentazione del gorgonzola, Donatino sentì una voce sottile provenire dall'estremità della sua gamba destra.
2: Donatino, apri la cerniera delle mie prigioni, ho maturato una coscienza.
0: Donatino si tolse con cautela la calza, lì, fiero e leggermente verdastro, si ergeva il suo alluce avariato.

0: chi cerca? A chi cerca?
1: No, no.
0: Chi trova?
1: Ha sentito perché quando si è tolto la calza c'era questo alluce che probabilmente emetteva anche un odore particolare.
0: Ma io non so niente, non capisco niente.
1: Ma lei l'alluce ce l'ha verde?
0: No, la luce è normale.
1: Cioè, no, no, no, non la luce, l'alluce del piede.
0: Io non so niente.
1: È a posto comunque.
0: Sì, io non so. A chi va cercando?
1: No, no, no, stiamo leggendo la favolina.
0: No, no, allora. Sto a posto.
2: Cosa vuoi da me, o pio estremismo osseo?
1: Chiese Donatino tremando.
3: Voglio la democrazia,
1: protestò l'alluce.
3: Perché il pollice della mano riceve sempre gli anelli, l'indice indica le cose interessanti e io devo stare qua sotto a urtare gli spigoli dei comodini alle 3 di notte.
4: Ok, ciao, scusa,
1: prego.
4: Ciao. Mi dica?
1: Ecco,
4: ciao.
1: Scusi, perché sentivo una telefonata sotto. No, dicevo che a quanto pare era solo un problema legato tra il piede e la mano.
4: Scusi, ma non ho capito io bene.
1: Per il fatto, no, per il fatto dell'alluce che si era lamentato, della mano, degli anelli, quelle cose lì.
4: Ma non so, forse ha sbagliato il numero.
1: No, la favola, la favoletta che stiamo leggendo.
4: Non ho capito bene la cosa.
1: No, stavamo leggendo la favola dell'alluce di Donatino, quello con la riga da una parte.
4: Ma non sono al corrente di questa cosa io.
1: Ah, non sta seguendo la favola, quindi.
4: No, non so niente di questa cosa.
1: Allora scusi il disturbo.
4: Per carità, ci mancherebbe.
1: L'alluce pretese una riunione di condominio corporea. Il fegato mandò una delega. I polmoni sbuffarono. Le orecchie dichiararono di non aver sentito niente. L'alluce avariato, offeso dal disinteresse della corporazione corporea, decise di proclamare lo sciopero dell'equilibrio. Da quel momento, ogni volta che Donatino cercava di camminare dritto per andare all'ufficio postale, l'alluce sterzava bruscamente a sinistra, facendolo finire immancabilmente dentro i cespugli di alloro dei vicini. Esasperato, Donatino consultò il più grande saggio del paese, una pedicure olistico, che viveva in una grotta fatta di pietra pomice. Il saggio guardò l'alluce, annusò l'aria e disse:
2: la soluzione è semplice, l'alluce non vuole il potere, vuole solo essere ascoltato. È un po' di pediluvio alla camomilla.
4: Con chi?
1: Il saggio del paese, quello della grotta in pietra pomice.
4: Penso proprio che ha sbagliato numero,
1: Per il fatto dell'alluce.
4: Guardi, credo proprio che lei abbia sbagliato numero.
1: Ma cioè, è sbagliato o è uscito? Cioè, non c'è?
4: No, qui non corrisponde a quello che mi sta chiedendo lei.
1: Ah, non vive lì il saggio del paese, quindi?
4: Non vive qui il saggio del paese, è proprio sbagliato numero.
1: Va bene, chiedo scusa.
4: Prego.
1: Donatino tornò a casa, immerse il piede nell'acqua tiepida e recitò all'alluce una poesia d'amore di Prevert. L'alluce avariato si commosse, perse la sua sfumatura verdastra, tornò di un sano rosa pallido e sospirò:
3: grazie Donatino, ora puoi tornare a urtare i comodini in pace.
1: La morale della favola: non ignorare mai i tuoi estremismi, prima o poi chiederanno i contributi arretrati, e se senti il tuo piede parlare, forse è ora di fare una lavatrice.

E giunge al termine questa puntata di Supermarket Show, cari amici, grazie per essere stati in mia compagnia. Vi ricordo che se volete riascoltare le interviste dei ragazzi che passano all'interno del nostro programma, ci trovate su Amazon Music, su TuneIn, su Spotify, cercate le interviste di Supermarket. Appuntamento alla prossima ed un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao!

0: RVN Open Radio Open Time.
1: Sono le 10 e 59 minuti.
0: Tutte le hit di ieri e di oggi le ascolti solo su RVN.

0: L'eleganza, la classe, gioielleria Santeri. Scopri le raffinate collezioni di gioielli Miluna, Visconti, Stroili e le linee più contemporanee come Morellato, Michael Kors, Armani, Liu Zhou. Per segnare i momenti più importanti, orologi delle marche più prestigiose come Sector, Breil, Bulova, Daniel Wellington, Trussardi. E poi una vasta scelta di profumeria e pelletteria dei migliori brand. Gioielleria Samperi, all'Ercara Friddi, in via Camillo Finocchiaro Aprile 5. Telefono 091 825 2268. Gioielleria Samperi, doni che emozionano ogni volta.
1: Puerto Rico, Rico, Rico, Rico.
2: Voglia di vacanza o luna di miele? Viaggio di lavoro o di benessere? Qualsiasi sia la tua destinazione, parti con Cifuentes Viaggi e Turismo. Scopri gli itinerari turistici, le crociere Costa e MSC e tutte le idee di vacanza. In più, un comodo servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima ti aspetta. Cifuentes Viaggi di Maria Grazia Castello è ad Alia in via Vittorio Emanuele 23. Telefono 091 986 50 5648 328 18 87 205. Cifuentes Viaggi e Turismo, la tua agenzia viaggi.
3: Per la tua pubblicità su RVM visita il sito www.radioveritas.net. Tutte le hit di ieri e di oggi. RVM.

RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN. Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: Play Hit. Solo con noi diventano successi.
1: RVM Servizio Meteo.
2: L'anticiclone favorisce un maggiore soleggiamento su gran parte del paese e un generale aumento delle temperature. Nella prima parte della giornata il sole sarà prevalente da nord a sud, alternato a qualche nube sparsa. Sui settori nord-occidentali e sul basso Tirreno non si escludono addensamenti associati a locali piovaschi. Durante le ore pomeridiane il tempo sarà in prevalenza asciutto, salvo isolati fenomeni lungo il versante tirrenico e sulla dorsale appenninica. Sul resto d'Italia prevarranno nubi sparse. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche sulla nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di RVN.

0: R Vuoni ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net.
1: RVN Open Radio, Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

0: RVN. Attention, please. Open Radio. Attention, please. Open Spot.
1: In Italia 6 milioni di persone non arrivano a fine mese. Da un po' di tempo Progetto Arca ha realizzato i market solidali, che per ora sostengono già tantissime persone. Le famiglie bisognose sono individuate dai servizi sul territorio, vengono fornite di una tessera a punti e possono fare la spesa gratuitamente. Aiutiamo Progetto Arca a raggiungere più famiglie possibili.
2: Dona 2 euro con SMS, 5 o 10 euro con chiamata da fisso al 45584.
0: Per la tua pubblicità su RVM visita il sito www.radioveritas.net. RVN, Open Radio, Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No.
2: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
9: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
8: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
12: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
13: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
12: Ogni possibilità inizia con un passo.
13: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
14: Questo cammino dobbiamo completarlo.
12: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: RVN Open Radio. Open Time.
16: Sono le 12:04.
15: RVM Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace. Non so in

0: VN. Attention please. Open Radio. Attention please. Open Spot.
1: L'eleganza, la classe, gioielleria Santeri. Scopri le raffinate collezioni di gioielli Miluna, Visconti, Stroili e le linee più contemporanee come Morellato, Michael Kors, Armani, Liu Jo. Per segnare i momenti più importanti, orologi delle marche più prestigiose come Sector, Breil, Mulova, Daniel Wellington, Trussardi. E poi una vasta scelta di profumeria e pelletteria dei migliori brand. Gioielleria Samperi, all'Ercara Friddi, in via Camillo Finocchiaro Aprile 5. Telefono 091 825 2268. Gioielleria Samperi, doni che emozionano ogni volta.
2: Puerto Rico, Rico, Rico, Rico.
3: Voglia di vacanza o luna di miele? Viaggio di lavoro o di benessere? Qualsiasi sia la tua destinazione, parti con Cifuentes Viaggi e Turismo. Scopri gli itinerari turistici, le crociere Costa e MSC e tutte le idee di vacanza. In più, un comodo servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima ti aspetta. Cifuentes Viaggi di Maria Grazia Castello è ad Alia in via Vittorio Emanuele 23. Telefono 091 986 5648 328 18 87 205. Cifuentes Viaggi e Turismo, la tua agenzia viaggi.
0: Per la tua pubblicità su RVN, visita il sito www.radioveritas.net. RVN Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN. Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

0: pazzia.
1: Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

WM Play Hit. Play Hit. Solo con noi diventano successi. RVN Open Radio. Open Site. www.radioveritas.net.

0: play.
1: RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

Io con loro non correrò, non ero niente bambino né mai. Dagli scherzi al citofono, fino ad essere sempre più online. Mi chiedo come fai, ma non volevo distrarti. No, no, rimani concentrato, io avrò tempo più tardi.

0: attention, please.
1: Open spot.
2: In Italia 6 milioni di persone non arrivano a fine mese.
3: Da un po' di tempo Progetto Arca ha realizzato i market solidali, che per ora sostengono già tantissime persone. Le famiglie bisognose sono individuate dai servizi sul territorio, vengono fornite di una tessera a punti e possono fare la spesa gratuitamente.
4: Aiutiamo Progetto Arca a raggiungere più famiglie possibili.
5: Dona 2 euro con SMS, 5 o 10 euro con chiamata da fisso al 45584.
6: Per la tua pubblicità su RVM, visita il sito www.radioveritas.net. RVN ti segue, ti sente, è ovunque. In streaming su www.radioveritas.net. In FM nelle province di Palermo, Caltanissetta, Agrigento e Enna.

0: RVN Open Radio Open Time.
1: Sono le 13:02.
0: RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN. Più l'ascolti, più

0: Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.
1: Even though we both know we're liars and we start each other's fires.

0: Urban Radio. Attention, please. Open spot.
1: L'eleganza, la classe, gioielleria Santeri. Scopri le raffinate collezioni di gioielli Miluna, Visconti, Stroili e le linee più contemporanee come Morellato, Michael Kors, Armani, Liu Jo. Per segnare i momenti più importanti, orologi delle marche più prestigiose come Sector, Breil, Bulova, Daniel Wellington, Trussardi. E poi una vasta scelta di profumeria e pelletteria dei migliori brand. Gioielleria Samperi, all'Ercara Friddi, in via Camillo Finocchiaro Aprile 5. Telefono 091 825 2268. Gioielleria Samperi, doni che emozionano ogni volta.
2: Puerto Rico, Rico, Rico, Rico.
3: Voglia di vacanza o luna di miele? Viaggio di lavoro o di benessere? Qualsiasi sia la tua destinazione, parti con Cifuentes Viaggi e Turismo. Scopri gli itinerari turistici, le crociere Costa e MSC e tutte le idee di vacanza. In più, un comodo servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima ti aspetta. Cifuentes Viaggi di Maria Grazia Castello è ad Alia in via Vittorio Emanuele 23. Telefono 091 986 5648 328 18 87 205. Cifuentes Viaggi e Turismo, la tua agenzia viaggi.
0: Per la tua pubblicità su RVM, visita il sito www.radioveritas.net. Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVM.

RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

0: Play Hit. Play Hit. Solo con noi diventano successi.
1: RVM. Servizio meteo.
2: Dobbiamo ancora fare i conti con un impulso instabile sulle regioni adriatiche, mentre migliora il tempo al nord e sul medio-alto Tirreno. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno le Marche, l'Abruzzo, localmente la Puglia e tutta l'area tirrenica meridionale. In serata e nella prossima notte ancora instabilità tra Salento, coste lucane ioniche, Calabria e Sicilia. Cielo poco o parzialmente nuvoloso sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Tutte le hit di ieri e di oggi le ascolti solo su RVM.

RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra.

0: RVN. Attention please. Open Radio. Attention please. Open Spot.
1: In Italia 6 milioni di persone non arrivano a fine mese. Da un po' di tempo Progetto Arca ha realizzato i market solidali, che per ora sostengono già tantissime persone. Le famiglie bisognose sono individuate dai servizi sul territorio, vengono fornite di una tessera a punti e possono fare la spesa gratuitamente.
2: Aiutiamo Progetto Arca a raggiungere più famiglie possibili.
3: Dona 2 euro con SMS, 5 o 10 euro con chiamata da fisso al 45584.
0: Per la tua pubblicità su RVM visita il sito www.radioveritas.net. RVN in streaming su www.radioveritas.net.

0: Runway.
1: Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: RVN Open Radio Open Time.
1: Sono le 14.
0: RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN Open Radio Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

0: L'eleganza, la classe, Gioielleria Santeri. Scopri le raffinate collezioni di gioielli Miluna, Visconti, Stroili e le linee più contemporanee come Morellato, Michael Kors, Armani, Liu Zhou. Per segnare i momenti più importanti, orologi delle marche più prestigiose come Sector, Breil, Mulova, Daniel Wellington, Trussardi. E poi una vasta scelta di profumeria e pelletteria dei migliori brand. Gioielleria Samperi, all'Ercara Friddi, in via Camillo Finocchiaro Aprile 5. Telefono 091 825 2268. Gioielleria Samperi, doni che emozionano ogni volta.
1: Puerto Rico, Rico, Rico, Rico.
2: Voglia di vacanza o luna di miele? Viaggio di lavoro o di benessere? Qualsiasi sia la tua destinazione, parti con Cifuentes Viaggi e Turismo. Scopri gli itinerari turistici, le crociere Costa e MSC e tutte le idee di vacanza. In più, un comodo servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima ti aspetta. Cifuentes Viaggi di Maria Grazia Castello è ad Alia in via Vittorio Emanuele 23. Telefono 091 986 50 5648 328 18 87 205. Cifuentes Viaggi e Turismo, la tua agenzia viaggi.
3: Per la tua pubblicità su RVN visita il sito www.radioveritas.net. Tutte le hit di ieri e di oggi le ascolti solo su RVN. You

0: le vuoi ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net.
1: RVN. Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

FM Play Hit. Play Hit. Solo con noi diventano successi. RVM. Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

0: tutte le hit di ieri e di oggi. RVN.
1: RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net.

0: Italia 6 milioni di persone non arrivano a fine mese.
1: Da un po' di tempo Progetto Arca ha realizzato i market solidali, che per ora sostengono già tantissime persone. Le famiglie bisognose sono individuate dai servizi sul territorio, vengono fornite di una tessera a punti e possono fare la spesa gratuitamente.
2: Aiutiamo Progetto Arca a raggiungere più famiglie possibili.
3: Dona 2 euro con SMS, 5 o 10 euro con chiamata da fisso al 45584.
4: Per la tua pubblicità su RVM visita il sito www.radioveritas.net. Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: RVN. Open Radio. Open Time.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
3: A settembre ritorna la magia.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Secondo te siamo maledette?
7: No.
3: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
8: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
9: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
10: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
9: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
11: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
12: Amiche per la vita!
9: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
13: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
14: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
13: Ogni possibilità inizia con un passo.
14: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
15: Questo cammino dobbiamo completarlo.
13: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Sono le 15 e un minuto.
17: RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra. RVN.

0: donne. Attention, please. Open Radio. Attention, please. Open Spot.
1: L'eleganza, la classe, gioielleria Santeri. Scopri le raffinate collezioni di gioielli Miluna, Visconti, Stroili e le linee più contemporanee come Morellato, Michael Kors, Armani, Liu Jo. Per segnare i momenti più importanti, orologi delle marche più prestigiose come Sector, Breil, Mulova, Daniel Wellington, Trussardi. E poi una vasta scelta di profumeria e pelletteria dei migliori brand. Gioielleria Samperi, all'Ercara Friddi, in via Camillo Finocchiaro Aprile 5. Telefono 091 825 2268. Gioielleria Samperi, doni che emozionano ogni volta.
2: Puerto Rico, Rico, Rico, Rico.
3: Voglia di vacanza o luna di miele? Viaggio di lavoro o di benessere? Qualsiasi sia la tua destinazione, parti con Cifuentes Viaggi e Turismo. Scopri gli itinerari turistici, le crociere Costa e MSC e tutte le idee di vacanza. In più, un comodo servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima ti aspetta. Cifuentes Viaggi di Maria Grazia Castello è ad Alia in via Vittorio Emanuele 23. Telefono 091 986 5648 328 18 87 205. Cifuentes Viaggi e Turismo, la tua agenzia viaggi.
0: Per la tua pubblicità su RVN, visita il sito www.radioveritas.net. RVN Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra.

RVN ti segue, ti sente, è ovunque. In streaming su www.radioveritas.net. In FM nelle province di Palermo, Caltanissetta, Agrigento e Enna.

0: canzone Play Hit. Play Hit. Solo con noi diventano successi.
1: Alza il volume. Welcome to a new kind of listening experience.
0: RVM ti segue con i successi di oggi.

Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

R Voine ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN, più l'ascolti, più ti piace.

0: Morning Spot.
1: In Italia 6 milioni di persone non arrivano a fine mese. Da un po' di tempo Progetto Arca ha realizzato i market solidali, che per ora sostengono già tantissime persone. Le famiglie bisognose sono individuate dai servizi sul territorio, vengono fornite di una tessera a punti e possono fare la spesa gratuitamente.
2: Aiutiamo Progetto Arca a raggiungere più famiglie possibili.
3: Dona 2 euro con SMS, 5 o 10 euro con chiamata da fisso al 45584.
4: Per la tua pubblicità su RVM visita il sito www.radioveritas.net. Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: RVN Open Radio Open Time.
1: Sono le 15 e 59 minuti.
0: RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Tutte le hit di ieri e di oggi le ascolti solo su RVN.

piacerà. RVN sta per lanciare una nuova hit.

0: Чарли Вуенне. Attention, please. Open Radio. Attention, please. Open Spot.
1: L'eleganza, la classe. Gioielleria Samperi. Scopri le raffinate collezioni di gioielli Miluna, Visconti, Stroili e le linee più contemporanee come Morellato, Michael Kors, Armani, Liu Jo. Per segnare i momenti più importanti, orologi delle marche più prestigiose come Sector, Breil, Mulova, Daniel Wellington, Trussardi. E poi una vasta scelta di profumeria e pelletteria dei migliori brand. Gioielleria Samperi, all'Ercara Friddi, in via Camillo Finocchiaro Aprile 5. Telefono 091 825 2268. Gioielleria Samperi, doni che emozionano ogni volta.
2: Puerto Rico, Rico, Rico, Rico.
3: Voglia di vacanza o luna di miele? Viaggio di lavoro o di benessere? Qualsiasi sia la tua destinazione, parti con Cifuentes Viaggi e Turismo. Scopri gli itinerari turistici, le crociere Costa e MSC e tutte le idee di vacanza. In più, un comodo servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima ti aspetta. Cifuentes Viaggi di Maria Grazia Castello è ad Alia in via Vittorio Emanuele 23. Telefono 091 986 50 46 48, 328 18 87 205. Cifuentes Viaggi e Turismo, la tua agenzia viaggi.
0: Per la tua pubblicità su RVN visita il sito www.radioveritas.net. Tutte le hit di ieri e di oggi. RVN.

RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN. In streaming su www.radioveritas.net.

Una dietro l'altra, una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN

0: fantasia.
1: Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di RVN.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore Cristo, l'amore e la mia tutti voi. Fratelli e sorelle, stasera siamo stati radunati qui attorno all'altare di Gesù per manifestare la nostra preghiera, il nostro affetto, la nostra riconoscenza, la nostra gratitudine al Signore per il carissimo Matteo, che ha nell'eternità il volto della Santissima Trinità. All'inizio dunque di questa celebrazione eucaristica, di questa Pasqua del Signore che si realizza nella vita di Matteo, vogliamo i peccati, perché sia più ben accetta a Dio che è nei confronti di questo nostro fratello Matteo.

0: Luca eterna, preghiamo. Dio, la per fratello Matteo, che questo la lui e
1: dal Libro della Sapienza. Le anime dei giusti sono nelle mani di Dio. Nessun tormento li toccherà. Agli occhi dei distolti, dissero, la fu ritenuta una rovina, ma subiscono castighi, la immortalità. In caso di una breve pena riceverà benefici, perché Dio li ha provati e li ha benedetti in sé. Li ha e li ha nel giorno risplenderà come scintille nella stoppia, correrà, governerà i popoli e il Signore regnerà sempre su di loro. Coloro che confidano in Lui comprenderanno, i fedeli nell'amore rimarranno presso di Lui, perché grazie misericordia sono per i suoi eletti.

0: Il Signore è mio pastore, non manco di nulla.
1: Il Signore è mio pastore, non manco di nulla.
0: Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce. Rinfranca l'anima mia, mi guida per il giusto cammino a motivo del suo nome. Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca. Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni.

il Signore. In quel tempo, giunse dove si trovava Gesù, appena si gettò ai suoi piedi dicendogli: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Gesù e piangere anche i giudei che erano venuti con lei, si commosse profondamente e dopo gli dissero: Signore, vieni a vedere. Gesù scoppiò in pianto, dissero: guarda come lo amava. Ma alcuni di lui che ha aperto gli occhi al cieco, non poteva anche far sì che costui non morisse? Allora Gesù, ancora una volta commosso profondamente, si recò al sepolcro e pietra. Disse Gesù a Marta: non crederai, vedrai la gloria di Dio. La parola del Vangelo cancelli i vostri peccati.

miei cari fratelli e sorelle, ieri 13 ottobre è stata una giornata particolare per noi cristiani cattolici, perché ricorre il 13 ottobre l'anniversario dell'ultima apparizione della Madonna a Fatima con il miracolo del sole, ai tre pastorelli di Fatima. Questi tre pastorelli che vengono scelti da Dio e dalla Madonna per essere testimoni dell'amore che Dio ha per ciascun essere umano e per l'umanità e per il creato. E non è un caso che proprio ieri ricorreva questa memoria importante con i tre pastorelli, con la Madonna, perché è un giorno in cui ricorre una festa della Madonna per un dal punto di vista naturalmente della fede, superando la logica umana, è una grazia. Perché ho voluto fare questo preambolo con questo alla festa di ieri dell'apparizione della Madonna a Fatima e tre pastorelli? Perché un vero e grande devoto della Madonna, delle grazie. E questo lo è vinto ancora di più nel momento in cui sono andato a trovarlo in campagna, lui era con la moglie, ecco in quella stanza una bella immagine della Madonna delle Grazie, ma con una che mi ha subito attratto. La testimonianza dicendo: guai chi me la tocca, la Madonna, custoditela con amore, carissimi ragazzi, questa immagine. E quindi una i tre pastorelli mi diceva di Matteo, ma ce ne sono tante sicuramente in chiesa, mentre Matteo, già da bambino, da fanciullo, come tre pastorelli di Fatima, andava a lavorare, spendendo la sua vita come il buon pastore del quale abbiamo ascoltato il salmo che più volte ho voluto ripetere in questi giorni, del buon pastore. Perché anche lui, come Gesù, è stato un buon pastore per le sue pecorelle, per i suoi animali, un buon pastore per la sua campagna, spendendosi totalmente. E veramente le anime dei giusti sono nelle mani di Dio, nessun tormento le toccherà. Agli occhi degli storici morissero, ma la durerà per sempre. L'eredità che lascia Matteo a voi, a questa comunità di Aria, perché da quello che io vedo in questa chiesa che è gremita, con tutti gli spazi pieni, mi sembra che Matteo veramente è un'istituzione per Aria. Ed è un esempio, un professionista, possiamo dire, nel suo lavoro per tanti lavoratori. E ogni volta per strada non doveva mai tirare dritto, se non mi diceva tranquillo Matteo, ma quando mai, che vai pensando? E poi fin dal primo giorno che io sono stato fatto parroco ad Aria, lui mi ricordava della parentela che c'è, no? Infatti mia mamma, i miei zii, mio zio Luciano, che è stato un grande amico di Matteo, sono proprio in questa parentela. Matteo era il nipote di mio nonno Peppino, per cui io il passaggio normalmente preferisco andare a piedi, ma quando Matteo mi diceva sali, anche per fare pochi tratti, e spesso questo capitava quando lui naturalmente veniva ad Aria per qualche affare,
Ecco, io volentieri accettavo quel passaggio, perché per me era come avere un filo con mio nonno Peppino, che non l'ho conosciuto perché ero appena nato, e allora, ecco, veramente mi ricordava proprio quello che loro vivevano nel lavoro, sempre, sempre in questo lavoro importante. E io dicevo sempre: Matteo, queste mani sono sacre, come le mani di un sacerdote, sentendo, no, la ruvidezza, ma anche la delicatezza di quella mano, la delicatezza che Matteo aveva, questo cuore delicato, che penso che tutti voi potete fare questa testimonianza, no? Per cui, ecco, volentieri stringevo quella mano, la mano di un lavoratore, fin da, possiamo dire, un lavoratore fin dal grembo materno. Che alla moglie, a Rosa, anche in questi mesi di malattia, non l'ho avuto solo. E lui certamente era riconoscente, chissà dentro, nel silenzio, no? Perché è proprio della sua sensibilità. La cosa bella è che quando arrivavamo davanti alla chiesa San Giuseppe, qualche volta, ecco, gli dicevo: mi assomiglia a San Giuseppe. Se voi vedete il volto di Matteo, sembra padre anche San Giuseppe di Alia, la chiesa di San Giuseppe di Alia. E lui dice: magari, no, lui è stato un grande lavoratore, come tu sei un grande lavoratore, gli dicevo. Per cui ho voluto naturalmente fare riferimento a ciò che è concreto. Sono sicuro che ognuno di voi ha un'esperienza personale da raccontare con Matteo. Veramente quello che conta agli occhi del Signore è la bontà d'animo. Quella bontà d'animo, bontà d'animo come il pane buono profumato appena sfornato, è il calore, no? E che ognuno di noi deve coltivare nella vita. E Matteo, con grande generosità, ha vissuto la sua vita verso tutti, per cui tutti siamo grati a lui, per questa sua delicatezza, per il rispetto che lui aveva delle persone, e come tale era rispettato, e per questo grande umano e di grande lavoratore, di quelli che sapevano fare tutto, di quei piedi, di quelle gambe che hanno percorso, no? Questa nostra terra, e che non si sono mai tirati indietro. Per cui quello che sto dicendo non me lo sto inventando. Il Vangelo ci dice che Gesù, che era morto, e se la prendiamo, perché ci sta che noi ce la prendiamo con Dio nel momento in cui siamo chiamati a dura prova. Se tu fossi mio fratello non sarebbe morto, perché hai permesso che mio fratello morisse? E poi che dicono: ma costui non... Lazzaro non morisse? E anche noi possiamo dire la stessa cosa. Gesù, la morte di Matteo. E poi ci sono gli altri che dicono: Gesù scoppia in pianto. E ognuno dice la propria in questo Vangelo che abbiamo ascoltato. Ma Gesù, ecco, vuole dire a tutti noi, lo dice a voi familiari: tu credi che, ecco, Matteo è più vivo che mai?
Perché non è vero che finisce tutto in una bara, in una tomba, che tutti i sacrifici non di battere in una bara, no. E allora tutti siamo un po' affranti dal dolore di Gesù, perché Dio, io desidero ringraziarti Matteo per quello che tu sei stato, per tutto a tua moglie, figli e a tanti che siete qui, che lui vi ha insegnato tante cose sicuramente, professore universitario, ti ringrazio per tutte quelle ricordate, ecco, mettevo

Ci mettiamo in piedi. Rivolgiamo la nostra comune preghiera a Dio Padre Onnipotente, che ha risuscitato dai morti il Cristo suo Figlio, e per i vivi e per i defunti. Diciamo: ascoltaci, Signore, perché confermi il popolo cristiano nella fede e nell'unità della Chiesa. Preghiamo. Gli orrori delle guerre, preghiamo. Perché si muovono i nostri fratelli affamati, disoccupati e senza tetto, preghiamo. Per questo nostro fratello Matteo, che nel battesimo ha ricevuto il germe della vita eterna, perché lo accolga nella comunione dei santi, preghiamo. Per questo nostro fratello Matteo, che si è nutrito del corpo di Cristo, pane di vita, e che proprio qualche giorno fa ha ricevuto da me il sacramento dell'unzione degli infermi, con fede, addormentandosi nel Signore. Perché per la gloria eterna preghiamo. Perché per Matteo, perché gli consoli, preghiamo. Per tutti noi, Cristo, perché finisca nel suo regno glorioso, preghiamo. Ma Signore, Dio creatore e redentore di tutti i fedeli, concedi alle anime dei tuoi servi la remissione di ogni colpa, perché ottengano con le nostre preghiere il perdono che hanno sempre desiderato, per Cristo nostro Signore.

ci rispetta. Accetta o in che Cristo tuo figlio per Cristo nostro Signore, il Signore in Dio nostro dovere, fonte di salvezza, Signore Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro, e la risurrezione dei morti, per l'eternità, uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode.

quantità. Spirito, perché deve il corpo del Signore nostro Gesù Cristo. Padre, rese grazie, i discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Dio, ti offriamo il calice della salvezza e ti rendiamo la tua presenza, compiere il servizio sacerdotale. Ti Cristo, lo Spirito Santo in un solo corpo, diffusa su tutta la terra qui convocata, rendela perfetta nell'amore, in unione in nome di nuovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricorda Matteo, che è te da questa vita, e convito alla morte di Cristo tuo figlio, così rendelo partecipe della sua risurrezione. Che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e i defunti a metterli alla luce del tuo volto, dire insieme con la parola di Dio, Santa Rosaria e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.

libero qualche giorno. Ecco, pure d'ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore, che ha detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma se do la unità e pace secondo la tua, tu che vive

ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati. Mi custodiscano per la vita eterna.

Io sono la risurrezione e la vita, dice il Signore. Chi crede, chiunque vive e crede in me, non morirà in eterno. Alleluia. Preghiamo. Fa, o Signore, che il nostro fratello Matteo, per il quale il sacramento pasquale, entri nella tua dimora di luce e di pace, per Cristo nostro Signore. Dopo aver elevato la nostra fiduciosa preghiera in suffragio del carissimo Matteo, gli rivolgiamo ora l'estremo saluto. Lo appoggiamo al battesimo. Onoriamo il suo corpo con il profumo dell'incenso che sarà Dio con la nostra preghiera. Lo salutiamo con il canto della nostra fede nell'attesa di innalzare con lui l'inno che dall'eternità risuona nelle sedi celesti.

venite a Dio, venite a Signore. Ti accolga Cristo che ti ha chiamato e gli angeli ti conducano con Abramo in paradiso. L'eterno riposo donagli, o Signore, e splenda a lui la luce perpetua. Nelle tue mani, clementissimo, consegniamo l'anima benedetta del nostro fratello Matteo. Confortato, pura speranza che insieme a tutti i defunti in Cristo, con lui risorgerà nell'ultimo giorno. Ti ringrazio per tutti i benefici che hai donato a questo tuo figlio in questa vita, segno della tua bontà verso di noi e della comunione dei santi in Cristo. Nella tua vita ti ascolta, Signore, le nostre preghiere. Apri a lui le porte del paradiso. E a noi che restiamo qua giù, dona di consolarci a vicenda con le parole della fede fino al giorno in cui saremo tutti riuniti in Cristo e potremo così vivere sempre con te e con il nostro fratello Matteo. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedico a Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La morte sia la vostra forza, andate in pace. I familiari tutti vi ringraziano per la vostra numerosa e composta presenza, preghiera, vicinanza. È bello vedere che l'amore produce amore e l'amore vince tutto. E quindi questa vostra presenza è proprio il segno di questo amore che avete ricevuto da Matteo e che voi avete voluto ricambiare in questo giorno solenne, dei funerali solenni di Matteo. E quindi grazie. Grazie a nome dei familiari e noi vi siamo vicini con l'affetto e con la preghiera. Ancora Matteo.

Adesso i familiari daranno i saluti, vi ricordo che alle ore 18 c'è la messa sia qui alla Matrice come anche a Sant'Anna. Siccome siamo tantissimi, vi raccomando a non fermarci troppo, perché diamo spazio un po' a tutti, va bene? Mettetevi qui davanti.

0: risuoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra. RVN.
1: Forse è vero, mi sono un po' addolcita, la vita mi ha smussato gli anni.

0: Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo il Signore disse: guai a voi, farisei, che pagate la decima sulla menta, sulla ruta e su tutte le erbe, e lasciate da parte la giustizia e l'amore di Dio. Queste invece erano le cose da fare, senza trascurare quelle. Guai a voi, farisei, che amate i primi posti nelle sinagoghe e i saluti nelle piazze. Guai a voi, perché siete come quei sepolcri che non si vedono e la gente vi passa sopra senza saperlo. Intervenne uno dei dottori della legge e gli disse: maestro, dicendo questo, tu offendi anche noi. E gli rispose: guai anche a voi, dottori della legge, che caricate gli uomini di pesi insopportabili, e quei pesi voi non li toccate nemmeno con un dito. Parola del Signore. San Paolo, in questa lettera ai Romani, ai Galati, descrive tutte le cose buone e le cose cattive che l'uomo può fare. Le cose cattive sono i peccati contro la purezza, i peccati contro Dio, i peccati contro la virtù nostra, i peccati contro quello che possiamo fare al nostro prossimo di male. Invece ci sono i frutti dello Spirito, quelli sono i peccati della carne, ci sono i frutti dello Spirito, cioè cose buone che noi possiamo fare e dobbiamo farle. Amore, gioia, pace, benevolenza, dominio di sé, contro queste cose non c'è legge. Certo, sono cose buone, cose sante, la legge anzi le favorisce, non può proibirle le cose buone. Anche la legge dello Stato non penso che mette in prigione persone buone, le persone che fanno cose buone, mette in prigione casomai che fa le cose cattive. L'Evangelo ci ricorda che Gesù ai farisei erano facili ad osservare le cose semplici. Osservavano la ruta, la mente, tutte le cosette che mangiavano loro. Queste le offrivano al Signore. C'era anche, poi facevano, amavano loro i primi posti nelle sinagoghe, i primi posti in qualsiasi assemblea, e Gesù li chiamava siete dei sepolcri imbiancati, che la gente non sa che c'è il sepolcro e non c'è nessuna indicazione, e la gente vi passa sopra. Poi intervenne un dottore della legge e disse: maestro, ma dicendo queste cose offende pure noi. Guai a voi anche, perché voi fate venire anche un proselite, chissà, dalla parte più lontana, e poi diventa peggiore di voi, cattivo come voi. Bene un po', allora noi innanzitutto, come dicevo prima lettura, ci sforzeremo di agire sempre bene, di fare cose buone, di amare il Signore con tutto il cuore, e se amiamo il Signore con tutto il cuore ameremo anche il prossimo, e al prossimo noi non faremo mai alcun male. non avremo invidie, non avremo gelosie, non avremo cattiverie nei riguardi del nostro prossimo. Poi, se invece noi possiamo fare delle opere buone a favore del nostro prossimo, facciamole. Non ce lo facciamo dire due volte. Se possiamo amare Dio, ameremo il prossimo, e se amiamo il prossimo non avremo... faremo tutto quello che possiamo fare per dare una mano d'aiuto, sia per quanto riguarda il corpo, sia per quanto riguarda anche lo spirito, per quanto riguarda anche l'anima. Anche il dottore della legge, che si sentiva offeso per queste cose, dice: vai anche a voi, perché andate addirittura chissà dove per trovare un proselite, uno che la pensa come voi, e poi potete diventare peggio di voi. E purtroppo, quando noi vogliamo fare del bene, dobbiamo fare sempre del bene. E se troviamo qualcuno che si comporta male, gli possiamo dire una buona parola, diciamola. Se possiamo portare in chiesa una persona che non viene mai in chiesa la domenica, e cerchiamo di fare di tutto perché possa venire in chiesa. Ecco, il Signore vuole che da noi, che amando il prossimo, facciamo sempre cose buone, cose sante nei riguardi al nostro prossimo.

detto, sei tu il Signore dell'universo, alla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e dell'uomo, lo presentiamo a te, perché diventi per noi cibo di vita eterna.

Pregate, fratelli, perché il mio è il vostro sacrificio. Sia gradito a Dio Padre onnipotente. Accogli, Signore, le nostre offerte e preghiere e fa che questo santo sacrificio, espressione perfetta della nostra fede, ci apra il passaggio alla gloria del cielo. Per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta renderti grazie ed innalzare a te l'inno di benedizione e di lode, Dio onnipotente ed eterno. Tu hai creato il mondo nella varietà dei suoi elementi e hai disposto l'avvicendarsi dei tempi e delle stagioni. All'uomo fatto a tua immagine hai affidato le meraviglie dell'universo, perché fedele interprete dei tuoi disegni eserciti il dominio su ogni creatura e nelle tue opere glorifichi te, Creatore e Padre, per Cristo Signore nostro. E noi con tutti gli angeli del cielo innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo insieme la tua gloria.

Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie per averci ammesso alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra e qui convocata. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe e tutto l'ordine sacerdotale.

ricordati della nostra sorella Francesca Vetrano e dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza.

ammettilo a godere la luce del tuo volto, di noi tutti abbia misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli e tutti i Santi, San Callisto I, Papa e Martire. Che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.

0: Obbediente alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento. Nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli, la pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace, la pace sia con te.
1: Abbi pietà di noi, e mio Dio che togli il cuore del mondo.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh Signore,
0: non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola Dio sarò salvato.

Il regno dei cieli è simile ad un re che fece un banchetto di nozze per suo figlio. Preghiamo.

Padre Santo e misericordioso, che ci hai nutriti con il corpo e il sangue del tuo Figlio, per questa partecipazione al suo sacrificio, donaci di comunicare alla sua stessa vita. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace.

0: RVN Open Radio Open Time.
1: Sono le 19.
0: Risumiamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra.

0: Attention please.
1: Open Radio.
0: Attention please.
1: Open Spot.
2: L'eleganza, la classe. Gioielleria Samperi. Scopri le raffinate collezioni di gioielli Miluna, Visconti, Stroili e le linee più contemporanee come Morellato, Michael Kors, Armani, Liu Jo. Per segnare i momenti più importanti, orologi delle marche più prestigiose come Sector, Breil, Mulova, Daniel Wellington, Trussardi. E poi una vasta scelta di profumeria e pelletteria dei migliori brand. Gioielleria Samperi, all'Ercara Friddi, in via Camillo Finocchiaro Aprile 5. Telefono 091 825 2268. Gioielleria Samperi, doni che emozionano ogni volta.
3: Porto Rico, Rico, Rico, Rico.
4: Voglia di vacanza o luna di miele? Viaggio di lavoro o di benessere? Qualsiasi sia la tua destinazione, parti con Cifuentes Viaggi e Turismo. Scopri gli itinerari turistici, le crociere Costa e MSC e tutte le idee di vacanza. In più, un comodo servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima ti aspetta. Cifuentes Viaggi di Maria Grazia Castello è ad Alia in via Vittorio Emanuele 23. Telefono 091 986 50 5648 328 18 87 205. Cifuentes Viaggi e Turismo, la tua agenzia viaggi.
1: Per la tua pubblicità su RVM, visita il sito www.radioveritas.net. Una dietro l'altra, una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVM.

0: RVN, servizio meteo.
1: Nelle prossime ore serali e notturne, ancora instabilità all'estremo sud, cieli poco o parzialmente nuvolosi altrove. Nella mattinata di domani, condizioni buone su gran parte del paese, qualche rovescio solo tra il nord della Sicilia e la Calabria meridionale. In giornata il sole sarà il grande protagonista da nord a sud, anche se assisteremo ancora a qualche isolato rovescio localmente sui rilievi della Calabria, ma si tratterà di fenomeni davvero localizzati. Vento da nord a tratti forte al centro-sud. Per ora è tutto da il meteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
0: RVM Play Hits, il nuovo disco della settimana.

Play Hit. Play Hit. Solo con noi diventano successi. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. Una dietro l'altra. RVN

0: Attention please.
1: Open Radio.
0: Attention please.
1: Open Spot.
2: In Italia 6 milioni di persone non arrivano a fine mese. Da un po' di tempo Progetto Arca ha realizzato i market solidali, che per ora sostengono già tantissime persone. Le famiglie bisognose sono individuate dai servizi sul territorio, vengono fornite di una tessera a punti e possono fare la spesa gratuitamente.
3: Aiutiamo Progetto Arca a raggiungere più famiglie possibili.
4: Dona 2 euro con SMS, 5 o 10 euro con chiamata da fisso al 45584.
1: Per la tua pubblicità su RVM visita il sito www.radioveritas.net. Risuoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No.
2: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
9: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
12: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
13: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
12: Ogni possibilità inizia con un passo.
13: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
14: Questo cammino dobbiamo completarlo.
12: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: RVN Open Radio. Open Time.
16: Sono le 20:02.
15: RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Una dietro l'altra. Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN

0: VN. Attention, please. Open Radio. Attention, please. Open Spot.
1: L'eleganza, la classe. Gioielleria Santeri. Scopri le raffinate collezioni di gioielli Miluna, Visconti, Stroili e le linee più contemporanee come Morellato, Michael Kors, Armani, Liu Jo. Per segnare i momenti più importanti, orologi delle marche più prestigiose come Sector, Breil, Mulova, Daniel Wellington, Trussardi. E poi una vasta scelta di profumeria e pelletteria dei migliori brand. Gioielleria Samperi, all'Ercara Friddi, in via Camillo Finocchiaro Aprile 5. Telefono 091 825 2268. Gioielleria Samperi, doni che emozionano ogni volta.
2: Puerto Rico, Rico, Rico, Rico.
3: Voglia di vacanza o luna di miele? Viaggio di lavoro o di benessere? Qualsiasi sia la tua destinazione, parti con Cifuentes Viaggi e Turismo. Scopri gli itinerari turistici, le crociere Costa e MSC e tutte le idee di vacanza. In più, un comodo servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima ti aspetta. Cifuentes Viaggi di Maria Grazia Castello è ad Alia in via Vittorio Emanuele 23. Telefono 091 986 5648 328 18 87 205. Cifuentes Viaggi e Turismo, la tua agenzia viaggi.
0: Per la tua pubblicità su RVN, visita il sito www.radioveritas.net. RVN Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra. RVN.

RVM Play Hit, Play Hit. Solo con noi diventano successi. RVM Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

da un'ora. RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN Open Radio. Open Site. www.radioveritas.net. Non so.

0: Italia 6 milioni di persone non arrivano a fine mese. Da un po' di tempo Progetto Arca ha realizzato i market solidali, che per ora sostengono già tantissime persone. Le famiglie bisognose sono individuate dai servizi sul territorio, vengono fornite di una tessera a punti e possono fare la spesa gratuitamente.
1: Aiutiamo Progetto Arca a raggiungere più famiglie possibili.
2: Dona 2 euro con SMS, 5 o 10 euro con chiamata da fisso al 45584.
3: Per la tua pubblicità su RVM visita il sito www.radioveritas.net. Tutte le hit di ieri e di oggi. RVM.

Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

RVN ti segue, ti sente, è ovunque. In streaming su www.radioveritas.net. In FM nelle province di Palermo, Caltanissetta, Agrigento e Enna.

0: RVN Open Radio Open Time.
1: Sono le 21.
0: RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

Ti piacerà. Ascoltala. RVN sta per lanciare una nuova hit.

con loro non correrò. Non ero niente bambino né mai, dagli scherzi al citofono, fino ad essere sempre più online. Mi chiedo come fai, ma non volevo distrarti. No, no, rimani concentrato, io avrò tempo più tardi.

0: Open Radio. Attention, please. Open Spot.
1: L'eleganza, la classe, gioielleria Samperi. Scopri le raffinate collezioni di gioielli Miluna, Visconti, Stroili e le linee più contemporanee come Morellato, Michael Kors, Armani, Liu Zhou. Per segnare i momenti più importanti, orologi delle marche più prestigiose come Sector, Breil, Bulova, Daniel Wellington, Trussardi. E poi una vasta scelta di profumeria e pelletteria dei migliori brand. Gioielleria Samperi, all'Ercara Friddi, in via Camillo Finocchiaro Aprile 5. Telefono 091 825 2268. Gioielleria Samperi, doni che emozionano ogni volta.
2: Puerto Rico, Rico, Rico, Rico.
3: Voglia di vacanza o luna di miele? Viaggio di lavoro o di benessere? Qualsiasi sia la tua destinazione, parti con Cifuentes Viaggi e Turismo. Scopri gli itinerari turistici, le crociere Costa e MSC e tutte le idee di vacanza. In più, un comodo servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima ti aspetta. Cifuentes Viaggi di Maria Grazia Castello è ad Alia in via Vittorio Emanuele 23. Telefono 091 986 50 5648 328 18 87 205. Cifuentes Viaggi e Turismo, la tua agenzia viaggi.
0: Per la tua pubblicità su RVM, visita il sito www.radioveritas.net. Tutte le hit di ieri e di oggi le ascolti solo su RVM.

0: RVM Play Hit. Play Hit. Solo con noi diventano successi.
1: RVM. Servizio meteo.
2: Nelle prossime ore ancora qualche spunto instabile all'estremo sud, mentre i cieli si manterranno poco parzialmente nuvolosi sul resto della penisola. Nella mattinata di domani il quadro meteorologico sarà buono su gran parte del paese, con qualche isolato rovescio confinato tra il nord della Sicilia e la Calabria meridionale. Nel pomeriggio sole protagonista da nord a sud, unici disturbi, qualche sporadica pioggia sui rilievi calabresi, ma si tratterà di episodi del tutto isolati. Venti settentrionali a tratti sostenuti al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: RVM Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

una dietro l'altra, una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: Attention please. Open Radio. Attention please. Open Spot.
1: In Italia 6 milioni di persone non arrivano a fine mese. Da un po' di tempo Progetto Arca ha realizzato i market solidali, che per ora sostengono già tantissime persone. Le famiglie bisognose sono individuate dai servizi sul territorio, vengono fornite di una tessera a punti e possono fare la spesa gratuitamente. Aiutiamo Progetto Arca a raggiungere più famiglie possibili.
2: Dona 2 euro con SMS, 5 o 10 euro con chiamata da fisso al 45584.
3: Per la tua pubblicità su RVM visita il sito www.radioveritas.net. RVN. Più l'ascolti, più ti piace.

0: RVN Open Radio Open Time.
1: Sono le 22 e un minuto.
0: RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN.
2: Everybody clap your hands.
0: Più l'ascolti, più ti piace.

RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Tutte le hit di ieri e di oggi. RVN.

tramway. Una dietro l'altra, una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN

Play Hit. Solo con noi diventano successi. RVN Open Radio, Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di RVN.

RVNT ascolta Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

0: In Italia 6 milioni di persone non arrivano a fine mese.
1: Da un po' di tempo Progetto Arca ha realizzato i market solidali, che per ora sostengono già tantissime persone. Le famiglie bisognose sono individuate dai servizi sul territorio, vengono fornite di una tessera a punti e possono fare la spesa gratuitamente.
2: Aiutiamo Progetto Arca a raggiungere più famiglie possibili.
3: Dona 2 euro con SMS, 5 o 10 euro con chiamata da fisso al 45584.
4: Per la tua pubblicità su RVM, visita il sito www.radioveritas.net. RVM Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN. Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

una dietro l'altra, una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN

RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

RVN ti segue, ti sente, è ovunque. In streaming su www.radioveritas.net. In FM nelle province di Palermo, Caltanissetta, Agrigento e Enna.

RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra. RVN.

0: Attention please.
1: Open Radio.
0: Attention please.
1: Open Spot.
2: In Italia 6 milioni di persone non arrivano a fine mese. Da un po' di tempo Progetto Arca ha realizzato i market solidali, che per ora sostengono già tantissime persone. Le famiglie bisognose sono individuate dai servizi sul territorio, vengono fornite di una tessera a punti e possono fare la spesa gratuitamente.
3: Aiutiamo Progetto Arca a raggiungere più famiglie possibili.
4: Dona 2 euro con SMS, 5 o 10 euro con chiamata da fisso al 45584.
1: Per la tua pubblicità su RVM visita il sito www.radioveritas.net.

una dietro l'altra, una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

Ascoltala, ascoltala. Ti piacerà. RVN sta per lanciare una nuova hit.

RVM Jukebox. Jukebox. RVM ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Tutte le hit di ieri e di oggi le ascolti solo su RVM.

RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: pazzia.
1: Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri.

0: RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN. Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace. RVN. Open Radio. Open Time.
1: È mezzanotte e 59 minuti.

con loro non correrò. Non ero niente bambino né mai, tra gli scherzi al citofono. Fino ad essere sempre più online, mi chiedo come fai, ma non volevo distrarti. No, no, rimani concentrato.

0: tutte le hit di ieri e di oggi. RVM.
1: Je suis désolé. Lo siento. Ich bin traurig. Sono spiacente. Perdóname.

mentre vuoi ne ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN. Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

una dietro l'altra, una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: mettere una foto.
1: Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di RVN.

RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN ti segue. Ti sente, ti senti. È ovunque. In streaming su www.radioveritas.net. In FM nelle province di Palermo, Caltanissetta, Agrigento e Enna.

0: RVN Open Radio Open Time.
1: È 1:59.
0: RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Tutte le hit di ieri e di oggi. RVN.